prenderne gli altri, te le prende invece, me ripeti il suono, me rimane di telefono chiaro.